0: Ti vuoi stare in sala?
1: Dopo.
0: C'è qualcosa che fa male?
1: Poi 71, question, poi 75.
0: Ti vuoi stare in sala?
1: Can you get a case in time?
0: 6494, 6494 at 959.
1: 10-4, thank you.